0: Ma io fallo,
1: Mi fallo, promise point finish, na.
0: Ehi, ma mi va la bicchierello, chi è tu,
1: man? Ma io canna!